Modimo re utlwe ra rapela modimo e motjha rapela wa kgale re rapela o ye mogolo jere mojare wa ditshito tsa batho tlatla matsholo tlatla metsi wa etsekedi dintlhabantse tshweu lefepe badimo le tle le bone ga modimo o thaba ga re ntse re re wediwelele re re modimo re utlwe ra rapela modimo wa ralesedi wa rammoloki diatla di tshweu ke o bopa bana ba masea masea manyenyane di bomothwane modimo o a tla dimaroba diata di maroba tsa rammoloki diata di roba kilo ke o reshwela ga re ntse re re wediwelele re re modimo re utlwe ra rapela se ne sa pula o e nesetsa keledi tsa maria gobane ka metsi o ntlafatsa ditšhaba di tswang wena mmopong di tla boela wena meagong lesedi ga re tletletlhile le re tšhabele botlhe bana ba gammoloki le letsatsing lena la kajeno ya sentsa o dumedisa letsatsing lena la kajeno le la lesome le metso ka banyemedi kgodinyana ya lwetse ke yena deni hendry mokgobong a re ga re tloba mmogo o tloa gona jwale gore ya boka ya borobong re ya re lebile gorenyane ya lesome le metso ka banyemedi dumela motlhe mo ka tswa o mametse le kwa fm o ntse o le gona teng letsatsing lena la kajeno mmino le botšhaba ke lebitso la lenaneo ga ke tle ke tlhile ke le boe jalo he mmadi wa rona wa ditaba ke mang yana ga e sena megi mokobane yana o bala jalo ka leleme la senyesemane tle ke tlhile ke dithagole ga ntse o re dikgomo.

0: yo, monato o mamela licoa. Hey.
1: Oh Musa, thank you so much ka marua pula. Yo, ke ne ke re ha o sa tlaeletsa. Thank you so much. Ke nna no no simurati.
2: Yo! Hore ke fu fe. Musa. Chess. Ha. Ha. Jo, se. Ah, se. Uresa hantle man wa tsa ile stress se ya tu ai Musa jo
3: dikile di anna di kakapa dikile di anna megale ba eta pele le fatshe lo lotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the world.
4: Master DJ Musa.